0: Estéreo Sul. Música em sua vida.
1: Sei connesso Estéreo Sul Radio, superando il paese di Itaio, Minas Brasile. Estéreo Sul, musica nella tua vita.

sento che non ti saprò mai perdere, perché non ti potrò mai lasciare per cercare il mondo.